0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Gente, benvenuti
2: al festival più bel del mondo.
3: Del 6 al 27 giugno.
2: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
3: Il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
2: Festival dell'Istro Veneto.
3: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
2: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Ja sam Pezić Golibos, kontejner, uram nos.
5: Alo, ovdje si ora špija. Nisam čakoljona, ali ovo moram reći. Satakajte u subotu oko podne Radio Pulu i slušajte nove emisije Si ora špija. Belmoreto, ja vas čekamo.
6: Ja sam

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istro Veneto.
2: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istro Veneto Gnarjecia.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istro Veneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istro Veneto Cognarieccia.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekajte popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
4: Ni 5, ni 6.
5: Top 12.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Gente, benvenuti
2: al festival più bel del mondo.
3: Del 6 al 27 giugno.
2: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiación dei concorsi.
3: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
2: Festival dell'Istroveneto.
3: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
2: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.

Cioccolata con la Petra su Radio Pola. Buongiorno carissime, carissimi miei, eccovi qua la Petra vostra su Radio Pola nella mezz'ora italiana. Oh, come stiamo? Spero che stai ben. Ecco, se sta una settimana intensa, piena de robe bellissime, ma soprattutto se sta avvicinando la roba più importante del mondo, quella che ne unirà tutti quanti. Cosa? È il campionato de calcio. Ecco perché non si parla più d'altro, non ha importanza niente adesso oramai, vero? Soltanto quando se le partite, chi che vincerà, chi sburterà sta bala in tel gol e chi sarà la nazione più importante del mondo. Ecco, perché tutti tifemo, se vero? Ma sì, ma chi se ne frega che ne sta proponendo di aumentare le tasse 100%, 200, 1000, 3 milioni de percenti in più, che ne ha fatto verser i sti famosi ste ditte, i pauschalni oberti, come i diria, e adesso ne farà che se paga le tasse regolarmente, no? Ma ne aumenterà. Mi ricordo di episodi del genere ancora che abitavo in Italia, che sta povera gente, soprattutto gli artigiani, così la gente giovine, per cercare di lavorare, che aveva aperto ste partite IVE. E dopo era tutto, pareva rose e fiori, finché dopo che si arrivava delle battoste, che la gente non arrivava di tante tasse che aveva da pagare, non che restava neanche niente di guadagno, e era in difficoltà enormi, che calcolava un fracco di tasse presunte sull'anno successivo di quel che i gavessi guadagnato, che toccava pagare tutto in anticipo. Insomma, ricordo, erano anni abbastanza bui. Poi me l'ho sentito adesso poco tempo fa con una mia amica che la abita a Roma, che la gai, insomma, i fiori oramai grandi, e uno insomma ha un negozio di telefonia eccetera, e cerca, ma dici, ma che Petra, dai, non arriva a sopravvivere, e lavora come un mus dalla mattina alla sera, fa tutto solo, non arriva a avere neanche dipendenti, e alla fine non arriva, e fa il segrando con l'amorosa e tutto, e non messo smuovi de casa e il me abita in soggiorno e mi dormo in cucina. Eh sì, perché è là lavorando due lavori. No, non sai pensare che stiamo parlando del centro di Roma, no, vicin Fiumicino, la sta da qualche parte là verso l'aeroporto, con pena facendo due lavori per tutta la vita, la arriva a fare un mutuo per un piccio monolocale, solo che sto fio con tutto che il ha un negozio suo, che lavora come un musco, che sei bravo, di tante tasse non resta abbastanza soldi per pagare se neanche un mutuo, così che ella la se metti la brandina in tel cucinin e lui il che dorme sul divano. Ma gente mia, ma veramente, e non so, che adesso parlo dell'Italia, ma insomma noi dove stiamo andando, perché gli fa sempre così, no? Se queste notizie che le passa sotto scala, no? Non si fa tanta confusione, perché? Ma perché sei campionati di calcio, evviva il calcio, e corremo tutti drio il ballon, e se vendi bandiere e magliette, questo è la roba, Pane met circenses, cosa che avevamo imparato, oh mamma mia, ma che tecniche oramai, invece, solo che non capisco come noi, come gente così, arriviamo a cascare sempre nelle stesse trappole. Vedremo come che starà nel 27. Poi mi ho sempre domandato anche un'altra roba, essendo assunta da qualche parte con la fortuna, dopo tanti anni di aver lavorato in Italia come artista indipendente, sapendo cosa vuol dire l'indipendenza, nell'autonomia, dove che ti sono sul mercato ogni giorno, dove che se non ti dimostri l'eccellenza ogni giorno il lavoro non te lo gà, e parlando di lavorare sempre nel mestiere dell'arte, del teatro, che lavora come coreografa, come pedagoga teatrale, come regista, attrice, eccetera. Però mi ricordo anche il periodo che ero a terra con la schiena e che non avevo nessun tipo di paga, di guadagno, perché ero casa malata. Questo è la realtà degli artisti indipendenti. E quindi dopo un tot di tempo, ovviamente, desideravo nella mia vita, ecco, ho avuto questa fortuna che la strada mi ha portato non casa, ma da un'altra parte, un po' più lontano, questo oramai lo sa tutti, a 550 km
de casa, però ecco, ho avuto l'opportunità di lavorare in un teatro, di avere un lavoro normale come la gente normale. Però Sepolversa era anche questa ditta per gaver quando ti fa dei lavori autonomi al di là del lavoro fisso che te fa. E ecco, mi ho sempre domandato se è molto interessante questa legge in questo nostro stato, dove che nonostante che il mio datore di lavoro in teatro mi paga i contributi e mi paga per la sanità, ogni volta che faccio un conto o che faccio un contratto d'autore artistico, pago di nuovo i contributi. Bon, direi che avrò una pensione più grande. Mamma mia, chissà quanta. Vabbè, questo posso capirlo, ma pagare il contributo per la sanità due volte? Non capisco. E cosa vuol dire? Tutti noi la paghiamo due volte. Ogni contratto d'autore che ti fa, ti paghi di nuovo il contributo per la sanità. Dico, ma cosa fa? Mi pago due volte, tre volte, cinque volte di più i contributi per la sanità? E mi ciolerà prima? Venirò prima in fila? E avrai bisturi d'oro con me opera? Non ho ben capito. Ecco, questo sono un po' delle cose sulle quali mi rifletto, e nessun ballon, e nessun campionato mondiale non arriva a scacciarmi questa roba, perché siamo molto uniti come nazioni. Quando si è detto far, mi dispiace per l'Italia, devo dire, ma cosa succede in sta Italia? Come se che sta nazionale non arriva a piazzarsi? La Bosnia si è già piazzato. Dopo anni a Norum mi fa molto di ridere sto gruppo de Dubbiosa Collective che seguo, che se un po' fa satira politica attraverso la musica, insomma, che se una questione adesso fa de ridere per una maniera molto spiritosa eccetera, però questo che la Bosnia arriva a essere ai campionati mondiali, ecco, ma gli azzurri, azzurri, ma dove sei, ma cosa succedi? Eppure ga soldi, ga tutto quanto, non so, ecco. Comunque dicevo che nessun ballon mi arriva a scazzar via della testa sti pensieri, ma passando su altre cose che ne sei un po' più locali, devo dire che ieri si sta così una bella giornata, ieri mo in circolo perché si sta presentando lo spettacolo basato sul racconto, la storia che ha scritto Doris Zerin, finanziata dall'Unione, storia di due cuori, della principessa Luna che va alla ricerca dell'amore puro attraverso la leggenda dei sette castelli incantati. E era così bel, perché era con le musiche famose nel senso fatte in una maniera eccessa da Edi Premate, quindi la Lilia Battle che ha fatto

ha fatto riflettere, perché io ero contenta, ma d'altra parte che avevo sempre sto verme che mi disturbava di quel che ho letto sui giornali in questi giorni. Da una parte ho visto che Rovigno, che ha fatto una roba, come dire, importantissima, ecco, perché ho letto sulle pagine della Franca Baldini Suran, la vice sindaca, persona che veramente trovo eccelsa e che ammiro, stimo e che voi un ben dell'anima incredibile, e ho avuto occasione di lavorare con ella e di avere i contatti con ella sia per la parte, diciamo, pedagogica nelle scuole, ma anche della comunità di Rovigno, e ho visto questa meravigliosa notizia che la GADAC si sta fatto un passo importante per il futuro del bilinguismo a Rovigno, e con la Disi che con grande soddisfazione la condividi la notizia dell'approvazione unanime da parte del Consiglio Municipale della città di Rovigno della dichiarazione, attenzione gente mia, per la reintroduzione dello studio della lingua italiana come lingua dell'ambiente sociale nelle scuole con insegnamento in lingua croata. Ma che notiziona! Ma è una roba meravigliosa, finalmente, no? Si tratta di un risultato, la Disi, significativo, frutto di un percorso condiviso e del lavoro de squadra che ha l'obiettivo di riaffermare uno dei valori fondamentali della nostra città, è il bilinguismo. Rovigno, la scrivi, è una città storicamente bilingue, la si è costruita nel corso dei secoli sull'incontro e sulla convivenza tra culture, lingue e tradizioni diverse. La presenza della comunità nazionale italiana non rappresenta un elemento accessorio della nostra storia, la Disi, bensì una componente fondante e fondativa dell'identità stessa della città. La lingua italiana non è solo un strumento di comunicazione, è parte integrante della storia, della cultura di Rovigno. È una ricchezza che appartiene a tutta la città, questo è vero, a tutta la città, e che la merita di essere conosciuta, valorizzata e trasmessa alle nuove generazioni. Per questo motivo la Disi la considera questa dichiarazione un atto importante, non soltanto sul piano educativo e istruttivo, ma è anche e soprattutto, che è vero, condivido, sul piano culturale, identitario e civile. Questo è importante. E Disi noi domanda privilegi, ma solo la possibilità che il carattere bilingue del nostro territorio il trovi, come in passato, piena espressione, nuovamente, anche attraverso il sistema scolastico, permettendo ai giovani, perché i giovani sono il futuro, di crescere nella conoscenza reciproca, nel rispetto e nella consapevolezza del patrimonio culturale che li circonda. Ecco, queste parole mi piace aver l'opportunità di leggere, e finché sono, come dire, su questa onda de gioia per leggere questo, dall'altra parte cosa succede? Leggo di un'altra realtà, perché cosa succede quando la lingua italiana la viene marginalizzata, quando la succedi e la vivi soltanto nelle realtà circondate, circoscritte o della comunità o della scuola, ma non le penetra nel tessuto sociale. Ecco, succede un po' quel che purtroppo gavù l'opportunità de leggere, che ne succede a Dignan, dove che i fiori ha fatto insieme ai maestri della scuola questo inno della scuola bilingue, e purtroppo se delle critiche, no? Perché così bilingue, perché così l'italiano, così tanto l'italiano. E allora un'altra vice sindaca, sempre persona fantastica che stimo, la Manuela Geisa, vice sindaca di Dignan, che la batti, come dire, quel tasto dell'amicizia, del cuore aperto, della convivenza, l'ha scritto invece questa roba cercando ma in qualche maniera spiegare quel che dovessi purtroppo essere normale, quotidiano, se parliamo di una regione bilingue, non soltanto delle città bilingue, ma di una regione bilingue. E la Disi, la convivenza si costruisce con il rispetto reciproco, no? Dopo che si sta pubblicando l'inno della scuola elementare di Gnan, o una scuola Vognan, molti genitori dei alunni che frequenta la sezione italiana, e l'ha contattata esprimendo profondo

dispiacere per i commenti e le critiche che nate dal fatto che l'inno contiene più testo in italiano che in croato. Si tratta dell'inno di una scuola inserita in una città bilingue, nato come progetto condiviso dei alunni e sostenuto dall'Unione Italiana proprio con l'obiettivo di valorizzare e promuovere la lingua e l'identità italiana, includendo al stesso tempo anche le classi croate, appunto nello spirito della convivenza, del rispetto reciproco e della multiculturalità. E se parliamo di Dignan, sappiamo che al giorno d'oggi, nel 2026, la multiculturalità è uno degli elementi fondamentali di quella cittadina. Ancora una volta la nostra comunità la viene criticata, la DISI, semplicemente perché parla la propria lingua a casa propria. Ecco, questo è perché noi chiediamo all'illusione, se cominciamo a arginarsi, no, nei nostri posti, che praticamente chi che ne abita intorno comincia a non capire cosa sia questo corpo estraneo. So perché lo vivo anche me. Quando mi parlo italiano, su dove che stago, mi dice cosa voi italiani volete in Istria. No? Ecco, se la disinformazione, quindi se è molto importante far informazione. Quindi la comunità viene criticata perché la parla la propria lingua a casa propria. E la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che mi ha spinto a esprimere adesso, e mi leggo dal suo profilo pubblicamente, e il mio rammarico, se veder come ad alcuni nostri concittadini possa dar fastidio la presenza della popolazione autoctona del territorio con la sua lingua, la sua cultura e la sua identità. La città di Vodnian Dignano ha sempre accolto tutti a braccia aperte, senza distinzione di cultura e nazionalità. E è proprio per questo che la trova inconcepibile che o giorno di oggi qualcun se devi sentire a disagio nel parlare la propria lingua nella propria città. Era triste vedere che l'utilizzo della lingua italiana la viene ancora percepita di qualchedun come qualcosa di eccessivo o fora logo. Proprio questi episodi come questi dimostrano, ragion, quanto sia importante continuare a lavorare con serietà e responsabilità per rafforzare il proprio percorso verso una piena autonomia delle nostre istituzioni scolastiche italiane, affinché la nostra lingua e cultura le possi essere vissute serenamente e dignitosamente, senza dover continuamente essere giustificate. Ecco. Dovremmo cominciare col balon perché sicuramente è più importante nel mondo di queste robe qua, ma come dire, per noi che viviamo queste piccole realtà, ogni giorno c'è una lotta, ogni giorno c'è una lotta, non si capisce perché, per dover dire sì, mi parlo questa lingua qua e non sono vignù, ma sono qua da sempre, da una vita come i miei avi. Ecco, questo c'è, spero che quando passa il campionato di calcio, che saremo tutti più concentrati su qualcos'altro, le altre città ciollerà l'esempio di Rovigno, è che la lingua italiana diventerà la lingua del territorio nelle scuole croate e che si potrà parlare finalmente di un'integrazione, di una convivenza, di un rispetto reciproco delle varie popolazioni che vivi sul territorio. Ecco, go finito. Per finire questo mio soliloquio, dirimo così, che oggi era un poco lungo, ma scuseme, so che se parlerà solo de balon, allora go sciolto l'ultimo treno per parlare di altre robe. Ve lascerò questo bel inno, così ve lo ascoltate i fioluzzi come che canta ben, e prendendo spunto dalla storia dell'una e dei sette castelli, col cuore puro, credendo nell'amore sincero, vi mando un basetto alla vostra Petra e ci sentiamo settimana prossima con la ciacolada con la Petra su Radio Pola. Ciao bei!